Movimenti leggeri di testa, leggeri di testa. Non andate girando qua e là, e qua e là, e qua e là. Poco dura dei matti la festa, dei matti la festa. Ma per me è cominciato ora la famiglia.

0: donne so parla, ascolto.
1: Iago, che nota la mia dimora?
2: Voglio racconta il modo, il luogo,

0: bello, tutto è spento. Amore tuo, l'ama mia, nessun più smuova.
1: Questa è una ragna dove il tuo cuore casca, se l'aria si piglia mor. Troppo l'ambini, troppo la guardi, vada ai bellini, pari e bugiardi. Questa è una ragna dove...